Vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi.